0: Lei sussurrarmi al di là delle loro mani, armate,
1: non svegliarmi.
0: È un deserto. Cominciare una finestra dopo l'altra. Andare. Avere 16 anni a parte all'altra.
1: La città.
0: Mi piace che mi non sussurrarci.
1: Un mese di vita.
0: Le ombre delle sei.
1: Essere l'uomo.
0: Andare.
1: Il segreto
0: dei mari aperti
1: al di là del muro.
0: Non svegliarmi.
1: Non sussurrarlo.
0: Già,
1: ma con la riserva.
0: Lo penso.
1: Le tra le foglie ci
0: canzoni.
1: Mi piace
0: camminare
1: sullo spino.
0: La notte è lì.
1: Le loro braccia.
0: Chiudere una
1: chiudere
0: una
1: non sussurrarlo.
0: Le loro mani.
1: Mi piace
0: ma
1: camminare sul
0: il desiderio.
1: Non sussurrarlo.
0: Non rivelarlo.
1: Al
0: di là del
1: mese di vita.
0: Essere
1: le una finestra dopo l'altra,
0: cominciare,
1: stanno
0: mani,
1: non svegliare,
0: armate,
1: non sfiare,
0: non cominciare
1: una finestra
0: su che spiaggia,
1: l'onda
0: alta del mondo,
1: sulle spalle,
0: non soffiarle,
1: luccicare il
0: avere 16 anni, 14,
1: 14 15,
0: 15, 40,
1: 100.
2: Travel the world through music here at RGO 88.2. Prenez votre ticket avec Air 88.2 pour voyager avec toutes les musiques du monde.

0: Oh, come mai lei da queste parti?
1: Danno fastidio le curve? Così evitiamo il traffico, in mezz'ora siamo a Roma. Come le ho già dichiarato, non conosco quella ragazza. Dottor Bonifazi, ma davvero lei pensa che io sia un assassino? E guardi, via.

0: à Branoulet-Taillade, vous écoutez Radio Grille Ouverte 88.2.
1: Tutto ciò che c'è, c'è già. Tutto ciò che c'è, c'è già. Tutto ciò che c'è, c'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Tutto ciò che c'è già. Allora nei miei pensi che si fa? Eh?